Sibella ga biala go tsobela FM di tla le meso ka nnete ka sepopego sona se a re tshwela pele ge ba ke gona o papa mare re good morning e tlo ba le jachi le le kaone re a go botsa tsoga wena o di eso swanela go se di ya mpho morwasi edumela le wena tle

Re babalwa le dithaba di a shuta le fase le a shikinyega. Thobela FM, moshato wa tsebo le boithabiso.

nete ke le rato la magontle le Primrose wa ga maota o pelang ka lona le rato le leng re letla go le batla mathata le rato rato e ya bela gore bona bele le rato le o le re fitisa ditabentse la tsa era bo di tseleng re go dibalelwa ke Stan Putty wa mahlo

ke go leboga mashao ke nnete ke moshupologo ke tjatji la mebaraka ranta e go baka diranta tse le sometshela di sente tse le someshupa kgatlhano le dollara diranta tse le some masomepedi tee di sente tse masomesenyane pedi go ponto ya Britane ke diranta tse le some seswai di sente tse masomeshupa tlhano kgatlhano le euro euro e go baka dollara e tee le di sente tse le sometlhano dollara e go baka dintlha tse le kgolo masomethano senyane fegelwana pedi tharo go yen ya Japan ka China dollara e gweba ka diyan tse tshela di sente tse masome shupa tharo ka India e le kana le dirupi tse masome senyane tlhano di sente tse masome tshela ge re tla go di bosses mebaraka ka Wall Street Elijah e hwibije Dow Jones e le tlase ka dintlhatse le fela fegelwana tharo na se composite e theogile ka diperecent tse le fela fegelwana tee mebaraka ka Europa e ya fokola FTSE 100 e theogile ka diperecent tse le fela fegelwana tee CAC 40 ka fora e theogile ka diperecent tse le fela fegelwana tlhano German DAX itsegile ka diperecent tse le fela fegelwana pedi mebaraka ka GSE e beile ja e dileje gena kana ella all share index di matlafetse ka diperecent tse le fela fegelwana tshela go mmedi go diketetse le kgolo le some ne makgolo shupa masome tharo senyane financials di thegile ka diperecent tse le fela fegelwana pedi industrials le jona di thegile ka diperecent tse le fela fegelwana senyane top 10 resources di tlhatlogile ka diperecent tse tharo fegelwana pedi di benya benyane di tlhatlogile ka diperecent tse tharo fegelwana shupa Gauta e gweba ka didolara tse dikete tse 4, magolo 4, masome pedi tee. Platinum e gweba ka didolara tse sekete, magolo shupa, masome shupa tshela onse. Oleo e sa tlhokago ya brand e gweba ka didolara tse masome seswai seswai, disente tse masome seswai pedi barele. Ke tsa mebaraka tseo, ke tso tsone mashao.

Le sabatisa le bala le kukulu, ba di keke ba mata mabotlulu. Are, yeah,